0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 3:03.
2: Radio Reporter, musica alla grande, per te che sai

Era un giorno che gli eri voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicino.

it's real. I keep it alive.

0: Sono le 7:04. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In redazione Filippo Virzi, edizione di giovedì 9 luglio. In apertura regionali, nuovo contratto, aumenti da circa 150 euro. Pronte le direttive della giunta all'Aran per aprire le trattative. Per le fasce più basse le buste paga cresceranno di 100 e 120 euro e per i dirigenti scattano da almeno 300. Un'operazione che costerà 69 milioni che la giunta ha formalizzato approvando le direttive da inviare all'Aran per iniziare la trattativa con i sindacati. Recuperati gli arretrati, con questa mossa la regione siciliana avrà, dopo un decennio, il rinnovo del contratto nel periodo di vigenza 2025-2027. Occupazione. Le aziende assumono, il mercato si ceppa, in Sicilia quasi 4 posti su 10 sono difficili da coprire. Quasi 42.000 ingressi previsti nel mese e oltre 107.000 nel trimestre estivo. La domanda resta vivace, ma il mismatch tra competenze richieste e profili disponibili continua a rallentare le selezioni. Buone notizie per Catania. Il tremore vulcanico dell'Etna è sceso a valori medio-bassi, fase eruttiva verso la fine. Il tremore vulcanico registrato dalla rete di monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV, Osservatorio Etneo di Catania, si attesta ora su valori medio-bassi, segnando una svolta rispetto alle ore precedenti. Anticipata la visita di Meloni a Palermo il 13 luglio per lo svelamento della croma della strage di Capaci. La Premier parteciperà alla cerimonia al Museo del Presente Falcone Borsellino, ospitato all'interno di Palazzo Jung. Cambiamo argomento, pedopornografia online, blitz anche a Catania, 7 arresti, 30 gli indagati. Tra gli arrestati, in 7 totale nell'ambito di una inchiesta che coinvolge 30 persone, in 5 sono residenti nella provincia di Catania, altri 2 in quelle di Frosinone e Potenza. Mafia, colpo ai boss dei mandamenti, Villagrazia e Santa Maria di Gesù a Palermo sono definitive, 15 condanne. Le indagini, come noto, furono coordinate dai carabinieri del ROD in un blitz di ormai 4 anni fa. Coppia tiene 100 cani in una villetta tra feci e rifiuti, intervengono carabinieri e l'AB scatta il sequestro. Vivevano in condizioni di estremo degrado in una proprietà di contrada attraversa San Giuseppe Iato. L'associazione animalista fa sapere i 2 proprietari finanziati da privati e noti influencer. Gli animali saranno subito curati e riaffidati. Il sindaco dispone la bonifica. Ed eccoci a Mondello, dove un giovane è stato pestato a sangue con un tirapugni.

0: fatti più gradevoli, gli eventi in Sicilia, gli appuntamenti in lungo e in largo nelle province isolane. Adesso vi portiamo in provincia di Caltanissetta, a Serra di Falco, presso la sala Don Sturzo, per formare festival. A Serra di Falco due studi tra sala e spazio urbano. Quest'oggi, doppio appuntamento dedicato alla danza contemporanea. Alle ore 19.30 la sala Don Sturzo ospita Anabasis, studio firmato da Baranoto e Rita Esposito. Alle 20.30 il programma prosegue al quadrato con Addosso di Giorgia Briguglio e Mariana Cerino Calzans. Dalla provincia di Caltanissetta a Palermo al Maes Jazz Club con tre notti tra Manouche, Brasile e omaggio a Mina. Da giovedì 9 a sabato 11 luglio il Maes Jazz Club di Palermo mette in fila tre serate dal profilo diverso ma coerente. Il cartellone attraversa tre linguaggi affini per gusto dell'improvvisazione e cura dell'arrangiamento. Concludiamo sempre con Palermo allo spazio Open Noir, canti siciliani tra archivio ed elettronica. L'appuntamento inizia alle 21.30 e mette al centro un lavoro di riscrittura che parte da antichi canti dell'isola per portarli dentro un suono contemporaneo tra elettronica ed elettroacustica. Ed è tutto per questo appuntamento dedicato all'informazione di oggi, edizione del 9 luglio, giovedì. Da Filippo Virzì, grazie per ascolto. A risentirci al prossimo collegamento in studio. Buona prosecuzione.
1: Radio Reporter Notizie. Estate. The Summer is Music su Radio Reporter.
2: Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
0: Benvenuti alle previsioni per la regione Sicilia di oggi, giovedì 9 luglio, in studio Filippo Virzì. Giornata dominata dall'anticiclone subtropicale su tutta la regione. Anche questo giovedì sarà contrassegnato da un ampio soleggiamento. Infatti il sole splenderà in un cielo che soltanto occasionalmente sarà poco nuvoloso. Temperature massime comprese tra 30 e 31 gradi, valori notturni spesso tropicali. Procediamo con le minime e le massime delle nove province isolane. Iniziamo con la città di Agrigento, tempo sole caldo, minima 19, massima 31. Caltanissetta, sole caldo, minima 17, massima 34. Catania, sole caldo, minima 23, massima 32. Enna, sole caldo, minima 15, massima 31. Messina, sole caldo, minima 23, massima 32. Palermo, sole caldo, minima 23, massima 31. Ragusa, sole caldo, minima 19, massima 32. Siracusa, sole caldo, minima 23, massima 32. Ed infine Trapani, tempo sereno, minima 23, massima 30. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, giovedì 9 luglio, riguardanti le nove province della Sicilia. Da Filippo Virzì, l'augurio di una splendida estate. Una buona giornata e a risentirci al prossimo collegamento dalla redazione regionale.

0: Gruppo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
2: Il gelataio!
1: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
3: Radio Reporter, musica alla grande, per te che sai scegliere.
4: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
5: Parcheggio custodito e gratuito.
6: Radio Reporter.
7: Se ami la musica,
8: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 75 74.

0: 9. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 0917574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
1: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
2: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
3: We serve.
4: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
5: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-51 11 312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.

0: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
2: Eccoci con l'oroscopo del giorno, cari amiche e cari amici. L'appuntamento di oggi, 9 luglio, insieme con i segni zodiacali anche per questo giovedì, con Filippo Virzì. Se appartenete al Toro, alla Vergine e al Capricorno, vi attende un giorno splendido. Quando vi ci mettete, sapete esercitare il vostro ascendente sugli altri con forza incredibile. Potete essere pressoché diabolici. Se appartenete all'Ariete, alla Bilancia e al Sagittario, lasciatevi andare all'immaginazione. La fantasia può essere una risorsa e non una dispersione di energia o di concentrazione. Se appartenete al Leone, allo Scorpione, all'Acquario, un momento di riflessione potrebbe evitarvi un passo falso. Tenete conto del fatto non tutti vi sono amici, come magari tendete a credere. Procediamo con i singoli segni zodiacali. Ariete, giornata caratterizzata da una buona produttività. Toro, giovedì splendido. Gemelli, attenzione, precauzioni alimentari per quest'oggi. Cancro, siete una forza, date potenza alle vostre idee. Leone, giovedì penalizzante. Vergine, giornata vivacissima. Bilancia, oggi accadrà di tutto. Scorpione, non bene sull'amore. Sagittario, giornata anonima. Capricorno, giovedì all'insegna del buon umore e dell'entusiasmo. Acquario, oggi proverete fastidio nei confronti di alcune persone. Ed infine il segno dei pesci. Oggi siate molto chiari. Con il segno dei pesci si conclude l'oroscopo del giorno di oggi giovedì 9 luglio con Filippo Virzì. Trascorrete una splendida giornata con la nostra radio e naturalmente rimanete con noi. Buona estate!
3: Ho latino il gusto della musica caraibica con Filippo Virzì.
4: Sabor Latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30. Domenica, ore 20:30. Solo su Radio Reporter.
5: 2 minuti. Estate! Un libro.
6: Il nostro corpo non mente. Quando è sotto pressione lo dice, con il sonno che non arriva, con il peso che non scende, con quella nebbia mentale che rende tutto più faticoso. Il problema è che spesso non lo ascoltiamo o non sappiamo come rispondergli. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e con 2 minuti e un libro oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma la scienza in uno strumento concreto, accessibile, capace di cambiare davvero le abitudini quotidiane. E se anche tu scrivi di libri in cui la conoscenza diventa cura, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Emanuele De Nobili. Si chiama Il reset del cortisolo. Dal sottotitolo, il metodo per controllare l'ormone dello stress e riequilibrare corpo e mente. Viviamo sempre di corsa, senza prestare attenzione ai ritmi di cui il nostro corpo ha bisogno. Una dieta poco sana, sonno disturbato, poco movimento, una scarsa esposizione alla luce naturale. Abitudini di questo tipo portano a sentirsi stanchi, affaticati, nervosi. Percezioni che spesso leggiamo come segnali separati, ma in realtà hanno un fattore in comune. Un'alterazione dei ritmi naturali del cortisolo. Spesso citato come l'ormone dello stress, il cortisolo è difatti uno dei più complessi e cruciali regolatori del nostro equilibrio fisiologico. Quando i suoi valori non sono ottimali, si generano una serie di ricadute negative importanti sulla nostra salute fisica e mentale. L'autore, medico con esperienza pluridecennale in medicina preventiva, ci accompagna in un percorso alla scoperta di questo ormone fondamentale per il nostro benessere, illustrando con chiarezza i meccanismi dell'infiammazione e dello stress e i sintomi di un ciclo del cortisolo alterato, suggerisce come costruire un piano in 4 settimane grazie a strategie che si possono applicare con semplicità nella vita quotidiana. Di Emanuele Nobili, Il reset del cortisolo, in libreria d'aggiunti.
7: Radio Reporter. Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
9: Io sono Marguerite. Nella mia vita ci sono Sofia Anna e nostra figlia Raffaella.
10: Tra i fidanzatini, i compiti, lo sport, non c'è spazio per tutto.
11: Non è i fidanzatini, è
12: possiamo riparlarne a casa?
10: Bene, devo andare.
13: Tu ed io ci siamo sposati in chiesa. Io non mi posso risposare, semplicemente perché non mi posso sposare due volte in chiesa.
10: Stai per sposarti?
13: Sì.
10: Beh, e di colpo c'è anche Chloe, la compagna di Fred. Cosa devo firmare?
13: È un po' più complicato di una firma, ma non è la fine del mondo, eh?
14: Ed è con lui che lei ha perso la sua verginità?
10: Non ha smesso di alludere al fatto che era una gran puttana, perché tu hai detto che ci davo giù con chiunque. A tutto spiano.
15: Cos'è l'amore? In visione alla Multisala Aurora di Palermo.
7: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
16: Prossimamente.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
20: Le prevendite sono aperte.
21: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
22: Come vuoi.
21: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
23: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
24: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
25: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile che non si può neanche vedere.
15: Spider-Man Brand New Day, dal 29 luglio solo al cinema.
7: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
26: I Minion sono tornati!
27: Il film su come conquistarono Hollywood.
28: Pignata, carbonara, lasagna.
27: E rischiarono di perdere il pianeta.
29: Hai scritto un film di mostri?
30: Io conosco il mostro perfetto per voi!
27: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
31: I partner di questo programma sono...
32: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
33: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
34: We serve.
35: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo, a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
36: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
37: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
38: Parcheggio custodito e gratuito.
39: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
7: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.
40: Radio Reporter.
41: Radio Reporter è musica alla grande per te che sai scegliere.

0: Sono le 8:02. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In redazione regionale Filippo Virzì, appuntamento con le notizie dalla Sicilia, edizione di giovedì 9 luglio. In apertura manovra all'ARS, il governo tratta su due fronti, prima gli assessori, poi i partiti. È una doppia trattativa quella che si sta consumando a Palazzo d'Orléans, dove il presidente della regione Renato Schifani e l'assessore all'economia Alessandro Dagnino cercano di costruire il percorso più sicuro per portare in porto l'ultima manovra economica del 2026. Per il momento c'è una sola certezza: il disegno di legge non arriverà in giunta prima della metà di luglio. Stop a Ismaele Lavardera. C'è un patto segreto tra PD e 5 Stelle per fermare la cavalcata dell'ex Iena. Dunque, PD e 5 Stelle siciliani, con l'avallo delle segreterie nazionali, hanno deciso di arginare l'onda di controcorrente. Meglio rischiare di perdere che rischiare di sparire politicamente all'indomani delle elezioni. CGA ha sospeso affidamento appalto per la riqualificazione del parco della Favorita. I giudici del CGA hanno accolto il ricorso della società SICEF SRL e sospeso l'affidamento della gara per la qualificazione del parco della Favorita. Riapre finalmente l'aeroporto di Catania, inizia il ripristino di tutti i voli. La SAC, la società di gestione dell'aeroporto Etneo, comunica che è stata disposta la riapertura di tutti i settori precedentemente chiusi e il conseguente ripristino delle attività di volo. Voltiamo pagina. Tangenti ricatti a Somatino, scattano i provvedimenti per politici e imprenditori. I carabinieri del nucleo investigativo di Caltanissetta hanno fatto scattare un'operazione che coinvolge 6 persone accusate a vario titolo di concussione e corruzione. L'inchiesta, denominata Scacco, è coordinata dalla procura di Caltanissetta, è nata dopo un grave atto intimidatorio avvenuto nella notte del 9 maggio 2024, quando alcune persone spararono contro l'auto dell'allora sindaco di Somatino. Viabilità: lungo lo scorrimento veloce Palermo-Sciacca, una settimana di lavori notturni lungo lo scorrimento. I cantieri notturni dureranno una settimana, poi inizieranno le manutenzioni, sempre in notturna, di altre strade statali, a cominciare dalla 113. Voltiamo pagina. Operaio cade da un'impalcatura del ponte Morandi nella zona di Agrigento, indagini in corso. L'uomo si chiamava Gerlando Brucceri, ha perso la vita dopo essere precipitato da un'impalcatura nel cantiere. Secondo le prime informazioni, non è escluso che all'origine della caduta possa esserci stato un malore improvviso. Tragico incidente stradale a Siracusa, muore motociclista dopo scontro con un ciclista. Per cause ancora in corso di accertamento, una moto e una bicicletta che secondo una prima ricostruzione percorrevano entrambe la strada in direzione Belvedere si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 48 anni morto a seguito delle gravi ferite riportate nell'impatto. Il ciclista è rimasto ferito. Concludiamo il giornale radio di oggi con lo spazio dedicato agli eventi in Sicilia. Iniziamo dalla città di Catania con Libero Reina al Monastero dei Benedettini con Electro Mediterraneo. Il concerto apre la nuova rassegna di musica Teatro L'Antico Corso, curata da Officine Culturali. L'appuntamento inizierà alle ore 20. Ma non è tutto, ecco Boss Domps che apre The Highland Fuse Tea Festival a Pantelleria. Siamo in provincia di Trapani, appuntamento che inaugura il calendario del festival negli spazi dell'Headquarter di Sesiventi, uno dei luoghi che negli ultimi anni hanno dato un segno preciso alla nightlife estiva dell'isola. Trasferiamoci a Messina con Cinema in Orto, che chiude con bellissima di Visconti. Siamo all'Orto Botanico Pietro Castelli. La rassegna estiva chiude con una bella proiezione ed una grande interpretazione di Anna Magnani e Walter Chiari. L'appuntamento è alle ore 21 con apertura dei cancelli dalle 20 in poi. L'ingresso è libero. Ed è tutto con gli spettacoli e gli eventi in Sicilia per questa edizione di giovedì 9 luglio. Da Filippo Virzì, a risentirci al prossimo collegamento in studio. Buona prosecuzione d'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
1: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
2: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
3: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.

0: Sono le 9:05. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In redazione Filippo Virzi, edizione di giovedì 9 luglio. In apertura regionali, nuovo contratto, aumenti da circa 150 euro. Pronte le direttive della giunta all'Aran per aprire le trattative. Per le fasce più basse le buste paga cresceranno di 100 e 120 euro e per i dirigenti scattano da almeno 300. Un'operazione che costerà 69 milioni che la giunta ha formalizzato approvando le direttive da inviare all'Aran per iniziare la trattativa con i sindacati. Recuperati gli arretrati, con questa mossa la regione siciliana avrà dopo un decennio il rinnovo del contratto nel periodo di vigenza 2025-2027. Occupazione. Le aziende assumono, il mercato si ceppa, in Sicilia quasi 4 posti su 10 sono difficili da coprire. Quasi 42.000 ingressi previsti nel mese e oltre 107.000 nel trimestre estivo. La domanda resta vivace, ma il mismatch tra competenze richieste e profili disponibili continua a rallentare le selezioni. Buone notizie per Catania. Il tremore vulcanico dell'Etna è sceso a valori medio-bassi, fase eruttiva verso la fine. Il tremore vulcanico registrato dalla rete di monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV, Osservatorio Etneo di Catania, si attesta ora su valori medio-bassi, segnando una svolta rispetto alle ore precedenti. Anticipata la visita di Meloni a Palermo il 13 luglio per lo svelamento della croma della strage di Capaci. La Premier parteciperà alla cerimonia al Museo del Presente Falcone Borsellino, ospitato all'interno di Palazzo Jung. Cambiamo argomento, pedopornografia online, blitz anche a Catania, 7 arresti, 30 gli indagati. Tra gli arrestati, in 7 totale nell'ambito di una inchiesta che coinvolge 30 persone, in 5 sono residenti nella provincia di Catania, altri 2 in quelle di Frosinone e Potenza. Mafia, colpo ai boss dei mandamenti, Villagrazia e Santa Maria di Gesù a Palermo sono definitive, 15 condanne. Le indagini, come noto, furono coordinate dai carabinieri del ROD in un blitz di ormai 4 anni fa. Coppia tiene 100 cani in una villetta tra feci e rifiuti, intervengono carabinieri e lab e scatta il sequestro. Vivevano in condizioni di estremo degrado in una proprietà di contrada attraversa San Giuseppe Iato. L'associazione animalista fa sapere i due proprietari finanziati da privati e noti influencer. Gli animali saranno subito curati e riaffidati. Il sindaco dispone la bonifica. Ed eccoci a Mondello, dove un giovane è stato pestato a sangue con un tirapugni. Mio figlio ha rischiato di morire, dice il padre. Il racconto del padre stesso mentre attendeva notizie sul ricovero del 18enne. L'ho raggiunto e dichiarato aveva la faccia distrutta, tutto per uno sguardo. Purtroppo, se una denuncia ha spiegato, soprattutto in quartieri come quello in cui sono cresciuto io, ha aggiunto, lo Zen lo prendono per spione. E dopo questa notizia voltiamo decisamente pagina occupandoci di fatti più gradevoli.

0: Anabasis, studio firmato da Baranoto e Rita Esposito. Alle 20.30 il programma prosegue al quadrato con Addosso di Giorgia Briguglio e Mariana Cerino Calzans. Dalla provincia di Caltanissetta a Palermo al Miles Jazz Club con Tre Notti tra Manouche, Brasile e omaggio a Mina. Da giovedì 9 a sabato 11 luglio il Miles Jazz Club di Palermo mette in fila tre serate dal profilo diverso ma coerente. Il cartellone attraversa tre linguaggi affini per gusto dell'improvvisazione e cura dell'arrangiamento. Concludiamo sempre con Palermo, lo spazio open, noir, canti siciliani tra archivio ed elettronica. L'appuntamento inizia alle 21.30 e mette al centro un lavoro di riscrittura che parte da antichi canti dell'isola per portarli dentro un suono contemporaneo tra elettronica ed elettroacustica. Ed è tutto per questo appuntamento dedicato all'informazione di oggi, edizione del 9 luglio, giovedì. Da Filippo Virzì, grazie per ascolto. A risentirci al prossimo collegamento in studio. Buona prosecuzione.
1: Radio Reporter Notizie. Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
2: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al mazzi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè, gradito campano.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: Sono le 10.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In redazione regionale Filippo Virzì, appuntamento con le notizie dalla Sicilia, edizione di giovedì 9 luglio. In apertura manovra all'ARS, il governo tratta su due fronti, prima gli assessori, poi i partiti. È una doppia trattativa quella che si sta consumando a Palazzo d'Orleans, dove il presidente della regione Renato Schifani e l'assessore all'economia Alessandro Dagnino cercano di costruire il percorso più sicuro per portare in porto l'ultima manovra economica del 2026. Per il momento c'è una sola certezza: il disegno di legge non arriverà in giunta prima della metà di luglio. Stop a Ismaele Lavardera, c'è un patto segreto tra PD e 5 Stelle per fermare la cavalcata dell'ex Iena. Dunque PD e 5 Stelle siciliani, con l'avallo delle segreterie nazionali, hanno deciso di arginare l'onda di controcorrente. Meglio rischiare di perdere che rischiare di sparire politicamente all'indomani delle elezioni. CGA ha sospeso affidamento appalto per la riqualificazione del parco della Favorita. I giudici del CGA hanno accolto il ricorso della società SICEF SRL e sospeso l'affidamento della gara per la qualificazione del parco della Favorita. Riapre finalmente l'aeroporto di Catania, inizia il ripristino di tutti i voli. La SAC, la società di gestione dell'aeroporto Etneo, comunica che è stata disposta la riapertura di tutti i settori precedentemente chiusi e il conseguente ripristino delle attività di volo. Voltiamo pagina. Tangenti ricatti a Sommatino, scattano i provvedimenti per politici e imprenditori. I carabinieri del nucleo investigativo di Caltanissetta hanno fatto scattare un'operazione che coinvolge 6 persone accusate a vario titolo di concussione e corruzione. L'inchiesta, denominata Scacco, è coordinata dalla procura di Caltanissetta, è nata dopo un grave atto intimidatorio avvenuto nella notte del 9 maggio 2024, quando alcune persone spararono contro l'auto dell'allora sindaco di Sommatino. Viabilità: lungo lo scorrimento veloce Palermo-Sciacca, una settimana di lavori notturni lungo lo scorrimento. I cantieri notturni dureranno una settimana, poi inizieranno le manutenzioni, sempre in notturna, di altre strade statali, a cominciare dalla 113. Voltiamo pagina. Operaio cade da un'impalcatura del ponte Morandi nella zona di Agrigento, indagini in corso. L'uomo si chiamava Gerlando Brucceri, ha perso la vita dopo essere precipitato da un'impalcatura nel cantiere. Secondo le prime informazioni non è escluso che all'origine della caduta possa esserci stato un malore improvviso. Tragico incidente stradale a Siracusa, muore motociclista dopo scontro con un ciclista. Per cause ancora in corso di accertamento, una moto e una bicicletta che secondo una prima ricostruzione percorrevano entrambe la strada in direzione Belvedere si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 48 anni morto a seguito delle gravi ferite riportate nell'impatto. Il ciclista è rimasto ferito. Concludiamo il giornale radio di oggi con lo spazio dedicato agli eventi in Sicilia. Iniziamo dalla città di Catania con Libero Reina al Monastero dei Benedettini con Elettro Mediterraneo. Il concerto apre la nuova rassegna di musica Teatro L'Antico Corso, curata da Officine Culturali. L'appuntamento inizierà alle ore 20. Ma non è tutto, ecco Boss Domps che apre The Highland Fuse Tea Festival a Pantelleria. Siamo in provincia di Trapani, appuntamento che inaugura il calendario del festival negli spazi dell'Headquarter di Sesiventi, uno dei luoghi che negli ultimi anni hanno dato un segno preciso alla nightlife estiva dell'isola. Trasferiamoci a Messina con Cinema in Orto, che chiude con bellissima di Visconti. Siamo all'Orto Botanico Pietro Castelli. La rassegna estiva chiude con una bella proiezione ed una grande interpretazione di Anna Magnani e Walter Chiari. L'appuntamento è alle ore 21 con apertura dei cancelli dalle 20 in poi. L'ingresso è libero. Ed è tutto con gli spettacoli e gli eventi in Sicilia per questa edizione di giovedì 9 luglio. Da Filippo Virzì, a risentirci al prossimo collegamento in studio. Buona prosecuzione d'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
20: Il gelataio!
19: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
21: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-51 11 312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
22: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
23: We Serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e

0: Sono le 11.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il consumo di formaggi ad alto contenuto di grassi riduce il rischio di sviluppare la demenza, quanto afferma un gruppo di ricerca dell'Università di Lund in Svezia in un articolo pubblicato di recente su Neurology. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 27.000 pazienti in 25 anni in uno studio che ha raccolto un'enorme mole di dati sulle abitudini alimentari dei cittadini svedesi e sulle loro condizioni di salute. All'interno del cervello esistono dei neuroni che si attivano solamente con la musica. È la tesi di un'equipe di ricerca dell'Università della California, San Francisco. Stando a quanto emerso dai test di laboratorio, la loro funzione consiste nella memorizzazione e nella rielaborazione delle melodie che ascoltiamo, ad ulteriore dimostrazione della complessa natura del rapporto che lega esseri umani e musica. Lo studio è recentemente comparso su Science Advances. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
0: Due minuti.
3: Estate!
0: Un libro.
4: Il nostro corpo non mente. Quando è sotto pressione lo dice, con il sonno che non arriva, con il peso che non scende, con quella nebbia mentale che rende tutto più faticoso. Il problema è che spesso non lo ascoltiamo o non sappiamo come rispondergli. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E con Due Minuti Un Libro oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma la scienza in uno strumento concreto, accessibile, capace di cambiare davvero le abitudini quotidiane. E se anche tu scrivi di libri in cui la conoscenza diventa cura, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Emanuele De Nobili, si chiama Il Reset del Cortisolo. Dal sottotitolo, il metodo per controllare l'ormone dello stress e riequilibrare corpo e mente. Viviamo sempre di corsa, senza prestare attenzione ai ritmi di cui il nostro corpo ha bisogno. Una dieta poco sana, sono disturbato, poco movimento, una scarsa esposizione alla luce naturale. Abitudini di questo tipo portano a sentirsi stanchi, affaticati, nervosi. Percezioni che spesso leggiamo come segnali separati, ma in realtà hanno un fattore in comune: un'alterazione dei ritmi naturali del cortisolo. Spesso citato come l'ormone dello stress, il cortisolo è difatti uno dei più complessi e cruciali regolatori del nostro equilibrio fisiologico. Quando i suoi valori non sono ottimali, si generano una serie di ricadute negative importanti sulla nostra salute fisica e mentale. L'autore, medico con esperienza pluridecennale in medicina preventiva, ci accompagna in un percorso alla scoperta di questo ormone fondamentale per il nostro benessere, illustrando con chiarezza i meccanismi dell'infiammazione e dello stress e i sintomi di un ciclo del cortisolo alterato. Suggerisce come costruire un piano in 4 settimane grazie a strategie che si possono applicare con semplicità nella vita quotidiana. Di Emanuele Nobili, Il Reset del Cortisolo, in libreria d'aggiunti.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
17: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
18: No.
17: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
18: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
20: Il gelataio!
19: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
21: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Sono le 12 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Di nuovo escalation tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait e Bahrain. Washington riferisce di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani, colpiti anche due ponti ferroviari. E Teheran protesta accusando la controparte anche di voler oscurare la sepoltura dell'ex guardia suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambi moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. Il tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere l'imprenditore Antonello Lovato per la morte del bracciante indiano Satman Singh, gravemente ferito in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine. Lovato l'avrebbe lasciato davanti alla sua abitazione senza chiamare i soccorsi. Domato nella notte il rogo divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovizza di Milano. Resta l'allerta per la qualità dell'aria. Il comune chiede alla popolazione nel raggio di 2 chilometri di tenere chiuse le finestre. Tennis, giornata amara per gli azzurri ieri a Wimbledon. Si ferma ai quarti la corsa di Flavio Cobolli, superato dalla sorpresa di casa Ferri in 3-7-0. Fuori anche Jasmine Paolini, superata in 2-7 dall'Ucraina Costa. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
6: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
7: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
8: We serve.
9: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sono le 13.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Droni iraniani contro i sistemi di difesa aerea Patriot in Kuwait, un'antenna per l'allerta precoce in Qatar e depositi di carburante dell'esercito statunitense in Bahrain. Sono gli obiettivi che rivendicano di aver centrato i Pasdaran in risposta ai raid di Washington, che riferisce a sua volta di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani. Colpiti anche due ponti ferroviari, Teheran protesta accusando la controparte di voler oscurare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'alleanza ad Ankara. Gli alleati mi amano, detto a rientro Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Non faremo mai più il favore alle destre di dividerci, andremo uniti a vincere le prossime elezioni. Così la segretaria del PD Elly Schlein al primo appuntamento ieri in piazza del Plebiscito a Napoli del cosiddetto Campo Largo, con gli altri leader della sinistra e quello dei 5 Stelle Conte. Stanno impoverendo il paese, dobbiamo mandarli a casa, ha ribadito Conte, che ha promesso come prima misura al governo l'approvazione del salario minimo. Incontro segnato in apertura dalla protesta, poi rientrata di un gruppo di esponenti di Potere al Popolo. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha scelto di rendere lunghe dichiarazioni spontanee per ribadire la propria estraneità ai fatti contestati. Così Walter Lavitola, ieri ascoltato alla Procura di Roma per l'inchiesta che lo vede accusato di tentata strage e associazione per delinquere di tipo mafioso in relazione all'attentato dinamitardo del 2025 nei confronti del giornalista di Report, Sigfrido Ranucci. È suo fratello amico ed è sconvolto dalle accuse. La battuta ai giornalisti di Sergio Cola, avvocato dell'ex direttore dell'Avanti. Pronostici rispettati al premio Strega con la feroce parabola sulle amicizie di una vita. I convitati di pietra, Michele Mari vince il premio Strega, il massimo riconoscimento letterario italiano. Ad incoronare lo scrittore, protagonista di una recente polemica sulla collega prematuramente scomparsa Michela Murgia, una cerimonia di premiazione ieri eccezionalmente ospitata in Campidoglio per gli 80 anni della Repubblica e del premio. Buon compleanno Lino Banfi, il popolare attore, conosciuto e amato dalle nuove generazioni nei panni di nonno Libero, spegne oggi le candeline dei 90 anni, 60 dei quali passati nello spettacolo italiano. Pasquale Zagaria, questo è il vero nome, è nato ad Andria e cresciuto a Canosa di Puglia. Ha attraversato varie stagioni della comicità italiana, dall'avaspettacolo al cinema, dalla commedia sexy degli anni 70 alla fiction televisiva. Oronzo Canà, il commissario Logan, il brigadiere Pasquale Zagaria e il patriarca di Un medico in famiglia sono nell'immaginario collettivo, attribuendo a Banfi un posto di rilievo nella cultura pop. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
15: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
0: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
21: Il gelataio!
20: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
22: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
23: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091-7574049, mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
24: Musica proposta da Enzo Marchesi.

0: Sono le 14 e 4 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. C'è una svolta nel trattamento dell'osteoartrite, una malattia che colpisce duramente le articolazioni incidendo sulla mobilità dei soggetti che ne soffrono e sul loro benessere. Nei laboratori della Stanford University, un'equipe di ricerca ha infatti messo a punto una terapia che ha fatto registrare risultati molto promettenti nei test sugli animali. Il protagonista di questa storia è un inibitore che ha consentito una rigenerazione rapida ed efficiente della cartilagine nelle zone in cui si era verificata una lesione. Lo studio è stato pubblicato di recente su Science. C'è Dropifites Japonicus nel futuro delle terapie contro il cancro, ne sono convinti i ricercatori del Japan Advanced Institute of Science and Technology di Ishikawa. In un articolo pubblicato su Gut Microbes, gli esperti hanno puntato i riflettori su un batterio presente all'interno dell'intestino delle rane giapponesi, scoprendone le potenzialità curative. Nei topi cui è stato somministrato, infatti, il cancro al colon è stato sconfitto con una probabilità di successo del 100%, superando i trattamenti tradizionali come immunoterapia e chemioterapia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash. PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet, a Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
3: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
4: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
5: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.

0: Sono le 15 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Di nuovo escalation tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait e Bahrain. Washington riferisce di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani, colpiti anche due ponti ferroviari. E Teheran protesta accusando la controparte anche di voler oscurare la sepoltura dell'ex guardia suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambi moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. Il tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere l'imprenditore Antonello Lovato per la morte del bracciante indiano Satman Singh, gravemente ferito in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine. Lovato l'avrebbe lasciato davanti alla sua abitazione senza chiamare i soccorsi. Domato nella notte, il rogo divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovizza di Milano. Resta l'allerta per la qualità dell'aria. Il comune chiede alla popolazione nel raggio di 2 chilometri di tenere chiuse le finestre. Tennis, giornata amara per gli azzurri. Ieri a Wimbledon si ferma ai quarti la corsa di Flavio Cobolli, superato dalla sorpresa di casa Ferri in 3-7-0. Fuori anche Jasmine Paolini, superata in 2-7 dall'Ucraina Kostiuk. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: ça.
1: Sono le 16. Radio Reporter.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Non faremo mai più il favore alle destre di dividerci, andremo uniti a vincere le prossime elezioni. Così la segretaria del PD Elly Schlein al primo appuntamento ieri in piazza del Plebiscito a Napoli del cosiddetto Campo Largo. Con gli altri leader della sinistra e quello dei 5 Stelle Conte. Stanno impoverendo il paese, dobbiamo mandarli a casa, ha ribadito Conte, che ha promesso come prima misura al governo l'approvazione del salario minimo. Incontro segnato in apertura dalla protesta, poi rientrata di un gruppo di esponenti di Potere al Popolo. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha scelto di rendere lunghe dichiarazioni spontanee per ribadire la propria estraneità ai fatti contestati. Così Walter Lavitola, ieri ascoltato alla Procura di Roma per l'inchiesta che lo vede accusato di tentata strage e associazione per delinquere di tipo mafioso in relazione all'attentato dinamitardo del 2025 nei confronti del giornalista di Report, Sigfrido Ranucci. È suo fratello amico ed è sconvolto dalle accuse. La battuta ai giornalisti di Sergio Cola, avvocato dell'ex direttore dell'Avanti. Pronostici rispettati al premio Strega con la feroce parabola sulle amicizie di una vita. I convitati di pietra, Michele Mari vince il premio Strega, il massimo riconoscimento letterario italiano. Ad incoronare lo scrittore, protagonista di una recente polemica sulla collega prematuramente scomparsa Michela Murgia, una cerimonia di premiazione ieri eccezionalmente ospitata in Campidoglio per gli 80 anni della Repubblica e del premio. Buon compleanno Lino Banfi. Il popolare attore, conosciuto e amato dalle nuove generazioni nei panni di nonno libero, spegne oggi le candeline dei 90 anni, 60 dei quali passati nello spettacolo italiano. Pasquale Zagaria, questo è il vero nome, è nato ad Andria e cresciuto a Canosa di Puglia. Ha attraversato varie stagioni della comicità italiana, dall'avaspettacolo al cinema, dalla commedia sexy degli anni 70 alla fiction televisiva. Oronzo Canai, commissario Logatto, il brigadiere Pasquale Zagaria e il patriarca di Un medico in famiglia sono nell'immaginario collettivo, attribuendo a Banfi un posto di rilievo nella cultura pop. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Reporter Notizie.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
19: Da Steven Spielberg.
18: Non riesco a capire, sono persone.
19: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
18: Cosa vuoi fare?
20: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
19: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
16: Il gelataio!
0: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
21: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
22: We serve.
23: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
24: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
25: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
26: Musica proposta da Enzo Marchese.
27: Radio Reporter, emozioni in musica.

0: sono le 17 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: All'indomani del vertice della NATO ad Ankara e di nuovo escalation tra Stati Uniti e Iran, i Pasdaran rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait, Bahrain e Qatar. Washington riferisce di suoi nuovi attacchi su 90 obiettivi e sono almeno 14 morti in Iran. Dall'Air Force One Trump dice di aver ricevuto una richiesta da Teheran per fermare le armi che valuta con scetticismo. Si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha scelto di rendere lunghe dichiarazioni spontanee per ribadire la propria estraneità ai fatti contestati. La Vittola è stato ascoltato ieri alla Procura di Roma per l'inchiesta che lo vede accusato di tentata strage e associazione per delinquere di tipo mafioso in relazione all'attentato dinamitato dell'anno scorso nei confronti del giornalista di Report Sigfrido Rarucci. Calcio: dopo la prima giornata di pausa nei mondiali, oggi si entra nel vivo col primo quarto di finale alle 22, l'affascinante sfida tra Francia e Marocco. Arbitra Teglio, polemiche per la scelta di un argentino. E da Alessandro Cisilingra.
1: Porter Flash.
0: Due minuti.
3: Estate.
0: Un libro.
4: Il nostro corpo non mente. Quando è sotto pressione lo dice, con il sonno che non arriva, con il peso che non scende, con quella nebbia mentale che rende tutto più faticoso. Il problema è che spesso non lo ascoltiamo o non sappiamo come rispondergli. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E con Due Minuti e un Libro oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma la scienza in uno strumento concreto, accessibile, capace di cambiare davvero le abitudini quotidiane. E se anche tu scrivi di libri in cui la conoscenza diventa cura, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Emanuele De Nobili. Si chiama Il Reset del Cortisolo. Dal sottotitolo, il metodo per controllare l'ormone dello stress e riequilibrare corpo e mente. Viviamo sempre di corsa, senza prestare attenzione ai ritmi di cui il nostro corpo ha bisogno. Una dieta poco sana, sono disturbato, poco movimento, una scarsa esposizione alla luce naturale. Abitudini di questo tipo portano a sentirsi stanchi, affaticati, nervosi. Percezioni che spesso leggiamo come segnali separati, ma in realtà hanno un fattore in comune: un'alterazione dei ritmi naturali del cortisolo. Spesso citato come l'ormone dello stress, il cortisolo è difatti uno dei più complessi e cruciali regolatori del nostro equilibrio fisiologico. Quando i suoi valori non sono ottimali, si generano una serie di ricadute negative importanti sulla nostra salute fisica e mentale. L'autore, medico con esperienza pluridecennale in medicina preventiva, ci accompagna in un percorso alla scoperta di questo ormone fondamentale per il nostro benessere, illustrando con chiarezza i meccanismi dell'infiammazione e dello stress e i sintomi di un ciclo del cortisolo alterato, suggerisce come costruire un piano in 4 settimane grazie a strategie che si possono applicare con semplicità nella vita quotidiana. Di Emanuele Nobili, Il Reset del Cortisolo, in libreria da Giunti.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestro gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
6: Parcheggio custodito e gratuito.
8: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
9: We serve.
10: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome: la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
11: Musica scelta da Enzo Marchese.

0: sono le 18.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Di nuovo escalation tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait e Bahrain. Washington riferisce di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani, colpiti anche due ponti ferroviari. E Teheran protesta accusando la controparte anche di voler oscurare la sepoltura dell'ex guardia suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambi moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. Il tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere l'imprenditore Antonello Lovato per la morte del bracciante indiano Satman Singh, gravemente ferito in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine. Lovato l'avrebbe lasciato davanti alla sua abitazione senza chiamare i soccorsi. Domato nella notte, il rogo divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovizza di Milano. Resta l'allerta per la qualità dell'aria. Il comune chiede alla popolazione nel raggio di 2 chilometri di tenere chiuse le finestre. Tennis, giornata amara per gli azzurri ieri a Wimbledon. Si ferma ai quarti la corsa di Flavio Cobolli, superato dalla sorpresa di casa Ferri in 3-7-0. Fuori anche Jasmine Paolini, superata in 2-7 dall'Ucraina Kostya. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.

0: state con noi.
1: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
2: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.

0: Radio Reporter, la colonna sonora della tua giornata è qui. Solo grandi successi, proposti da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Reporter. Radio Reporter. Che musica! Radio Reporter, solo musica e che musica!

0: Giuseppe Bonanno, quando la musica è magia.
1: Radio Reporter.
2: Non ti puoi sbagliare.
1: La musica più bella è qui.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Droni iraniani contro i sistemi di difesa aerea Patriot in Kuwait, un'antenna per l'allerta precoce in Qatar e depositi di carburante dell'esercito statunitense in Bahrain. Sono gli obiettivi che rivendicano di aver centrato i Pasdaran in risposta ai raid di Washington, che riferisce a sua volta di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani. Colpiti anche due ponti ferroviari, Teheran protesta accusando la controparte di voler oscurare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'alleanza ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto a rientro Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Non faremo mai più il favore alle destre di dividerci, andremo uniti a vincere le prossime elezioni. Così la segretaria del PD Elly Schlein al primo appuntamento ieri in piazza del Plebiscito a Napoli del cosiddetto Campo Largo, con gli altri leader della sinistra e quello dei 5 Stelle Conte. Stanno impoverendo il paese, dobbiamo mandarli a casa, ha ribadito Conte, che ha promesso come prima misura al governo l'approvazione del salario minimo. Incontro segnato in apertura dalla protesta, poi rientrata di un gruppo di esponenti di Potere al Popolo. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha scelto di rendere lunghe dichiarazioni spontanee per ribadire la propria estraneità ai fatti contestati. Così Walter Lavitola, ieri ascoltato alla Procura di Roma per l'inchiesta che lo vede accusato di tentata strage e associazione per delinquere di tipo mafioso in relazione all'attentato dinamitardo del 2025 nei confronti del giornalista di Report, Sigfrido Ranucci. È suo fratello amico ed è sconvolto dalle accuse, la battuta ai giornalisti di Sergio Cola, avvocato dell'ex direttore dell'Avanti. Pronostici rispettati al premio Strega con la feroce parabola sulle amicizie di una vita. I convitati di pietra, Michele Mari vince il premio Strega, il massimo riconoscimento letterario italiano. Ad incoronare lo scrittore, protagonista di una recente polemica sulla collega prematuramente scomparsa Michela Murgia, una cerimonia di premiazione ieri eccezionalmente ospitata in Campidoglio per gli 80 anni della Repubblica e del premio. Buon compleanno Lino Banfi, il popolare attore, conosciuto e amato dalle nuove generazioni nei panni di nonno libero, spegne oggi le candeline dei 90 anni, 60 dei quali passati nello spettacolo italiano. Pasquale Zagaria, questo è il vero nome, è nato ad Andria e cresciuto a Canosa di Puglia. Ha attraversato varie stagioni della comicità italiana, dall'avaspettacolo al cinema, dalla commedia sexy degli anni 70 alla fiction televisiva. Oronzo Canai, commissario Logan, Gatto, il brigadiere Pasquale Zagaria e il patriarca di Un medico in famiglia sono nell'immaginario collettivo, attribuendo a Banfi un posto di rilievo nella cultura pop. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio a inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
9: Psst. Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091-7574049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
17: Musica scelta da Giuseppe Bonanno.

0: sono le 20.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. C'è una svolta nel trattamento dell'osteoartrite, una malattia che colpisce duramente le articolazioni incidendo sulla mobilità dei soggetti che ne soffrono e sul loro benessere. Nei laboratori della Stanford University, un'equipe di ricerca ha infatti messo a punto una terapia che ha fatto registrare risultati molto promettenti nei test sugli animali. Il protagonista di questa storia è un inibitore che ha consentito una rigenerazione rapida ed efficiente della cartilagine nelle zone in cui si era verificata una lesione. Lo studio è stato pubblicato di recente su Science. C'è Dropifites Japonicus nel futuro delle terapie contro il cancro, ne sono convinti i ricercatori del Japan Advanced Institute of Science and Technology di Ishikawa. In un articolo pubblicato su Gut Microbes, gli esperti hanno puntato i riflettori su un batterio presente all'interno dell'intestino delle rane giapponesi, scoprendone le potenzialità curative. Nei topi cui è stato somministrato, infatti, il cancro al colon è stato sconfitto con una probabilità di successo del 100%, superando i trattamenti tradizionali come immunoterapia e chemioterapia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio. Oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
1: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte. In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
7: Musica selezionata da Giuseppe Bonanno.

0: le tre.
1: 3, 5, 3, 10, o giù di lì.
0: Molla tutto e parti con me.
1: Non pensarci, rispondi di sì.
0: Cara, nessuno.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 21.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: Dal regista Christopher Nolan.
19: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
18: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
20: Andiamo!
18: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
22: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustare.
23: Musica scelta da Giuseppe Bonanni.

0: Thank you. Gonna do one more song for you. This is from the Gaudi album. This is called Standing on Higher Ground.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: sono le 22 e 3 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
19: Il gelataio!
18: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
20: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
2: Io sono Marguerite. Nella mia vita ci sono Sofia Anna e nostra figlia Raffaella.
3: Tra i fidanzatini, i compiti, lo sport, non c'è spazio per tutto.
4: Non è i fidanzatini, è...
5: Possiamo riparlarne a casa?
3: Bene, devo andare.
6: Tu ed io ci siamo sposati in chiesa. Io non mi posso risposare, semplicemente perché non mi posso sposare due volte in chiesa.
3: Stai per sposarti?
6: Sì.
2: Beh, e di colpo c'è anche Chloe, la compagna di Fred. Cosa devo firmare?
6: È un po' più complicato di una firma, ma non è la fine del mondo, eh?
7: Ed è con lui che lei ha perso la sua verginità?
3: Non ha smesso di alludere al fatto che era una gran puttana, perché tu hai detto che ci davo giù con chiunque. A tutto spiano.
8: Cos'è l'amore? In visione alla Multisala Aurora di Palermo.
0: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
9: Prossimamente.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Le prevendite sono aperte.
14: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
15: Come vuoi.
14: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
16: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
17: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
18: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile che non si può neanche vedere.
8: Spider-Man Brand New Day, dal 29 luglio solo al cinema.
0: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
19: I Minion sono tornati!
20: Il film su come conquistarono Hollywood.
21: Pignata, carbonara, lasagna.
20: E rischiarono di perdere il pianeta.
22: Hai scritto un film di mostri?
23: Io conosco il mostro perfetto per voi!
24: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
20: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
8: I partner di questo programma sono...
25: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
26: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
27: We serve.
28: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. A Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
29: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
30: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
31: Parcheggio custodito e gratuito.
32: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
0: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.

0: Sono le 23 e 5 minuti.
1: Radio Report. Radio Report. Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui. Radio
2: Report. E che musica.
1: Radio Report. Radio Reporter. Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
3: Sione al binario 4, treno in transito. Allontanarsi dal binario 4, treno in transito. Attenzione.

0: Bentornati a bordo, nuova puntata oggi del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale. Ormai siamo dentro l'ultimo mese di programmazione per questa quarta stagione. Come sempre inizio a ricordarvelo, no? Che oltre alle repliche ci aspetta una quinta stagione al via lunedì 5 ottobre. Ma pensiamo ad oggi, a questa puntata che torna ad indagare da vicino la voce delle nostre etichette discografiche, quelle dell'underground, quelle davvero indipendenti. Andiamo a casa della Transition Totem di Raffaele Marchetti, e questa è sicuramente un manifesto alla ricerca, alla sperimentazione tra cliché digitali e nuove macchine. Insomma, a te la linea, Raffaele.
2: Transition Totem è un'etichetta discografica indipendente, nasce nel 2024 in occasione dell'uscita di Liminal, l'ultimo disco dei Valerian Swing. Diciamo che è il frutto di mille scambi avvenuti durante i milioni di chilometri macinati assieme in un furgone, con l'obiettivo di creare uno spazio libero da definizioni di genere, dove i progetti conservano il proprio differente approccio, ma condividono una visione orientata alla ricerca e all'evoluzione del suono, sia sul disco che dello spettacolo dal vivo, insomma, una performance live. L'idea è sempre stata infatti quella di non limitarsi alla pubblicazione musicale, ma lavorare alla costruzione di progetti completi dove il concept, la musica, le immagini, la promozione e la gestione convivono insieme e si rafforzano a vicenda. Quello che era nato come un semplice logo oggi è diventata una realtà fatta di persone e amicizia.
0: Grazie Raffaele, grazie alla Transition Totem per il lavoro che fate, e dai loro corridoi, dal loro catalogo, come da tradizione pesco i dischi di questa puntata. Primo ospite, anzi primi ospiti, sono i modenesi Mood, con un disco dentro cui suono e geometrie visive sono farine dello stesso sacco, almeno secondo me. Si intitola Transparencies volume 1, dentro cui ragionare su elettronica, dub, down tempo, hip hop, insomma anche il pop del futuro, perché no, anche allegorie che trovo decisamente cinematiche. I Mood sono al secolo Daniele Maini, e con noi qui a Trans Europe Express c'è Francesco Molinari. Ciao Francesco.
3: Ciao a tutti. Grazie mille per ospitarmi.
0: Grazie a te, grazie anche a Daniele Maini. E i Mood, giusto? Mood.
3: Esattamente. Vai. Noi, io e Daniele siamo i mood,
0: ma sai perché ti dico, vi dico, insomma, io adesso parlo con te, un grazie speciale, perché nonostante il titolo, che ha un'intenzione di trasparenza, quindi uno si immagina anche un certo grado di leggerezza, mi avete regalato un disco che mi fa fare dei tripli salti carpiati allucinanti, tutt'altro che lineari, proprio dei viaggi. Perché c'è tanta psichedelia e tanto sottotesto, ed è un viaggio bellissimo.
3: Davvero? Ti piace?
0: Da pazzi, perché in realtà sia dalla grafica, e ne parliamo poi andando ovviamente a citare l'artwork di Stefano Villani e poi di Zo Ferrara che ha delle foto, ma anche il suono. Cioè è veramente un viaggio che all'impatto sembra una roba semplice, appunto trasparente, in realtà per me non lo è affatto, e ogni ascolto diventa un mondo parallelo, e quindi voglio partire da qui. Per voi la trasparenza cos'è?
3: Allora, noi abbiamo cercato di portare questo concetto di trasparenza, tra virgolette, mi viene da dire rilevato, ma comunque riscontrato nella nostra vita quotidiana,
0: sì,
3: in musica.
0: Sì.
3: In musica. E non è stato assolutamente facile Premetto anche perché prima di tutto bisogna capire che cos'è per te la trasparenza, certo, nella quotidianità, nella quotidianità, certo, nei rapporti con le persone, nei, certo, nei rapporti anche, perché no, con la propria stessa band, capito? E dopo tramutare tutto quello che ne esce appunto in, in musica, in emozioni, in, certo, in note, certo, in percussioni, eccetera. Abbiamo voluto legare questo concetto perché secondo me la trasparenza negli ultimi anni, insomma, è un argomento, una tematica che ci ha toccato molto. Mm. E quindi abbiamo deciso di dargli la giusta importanza, secondo noi, dedicandogli, diciamo così, il titolo insomma, dell'album,
0: del disco. E poi c'è anche da capire come tutto questo, appunto, come dicevi, viene poi tradotto nel suono, ma anche nel video, il video di Yoda. Mi ci sono sflesciato sopra. Ma anche tutto lo scenario grafico, c'è una psichedelia, saturazioni importantissime ma non eccessive, i colori sono accesi ovviamente qua, e c'è tanto minimalismo, c'è una sintesi enorme, no? Vedi anche, appunto, torno sul video di Yoda, andatelo a cercare in rete. E l'ermetismo secondo te la fa da padrone? Cioè proprio l'essere ermetici?
3: Ermetici in che senso?
0: Nel senso di non avere come obiettivo quello di dare un significato sfacciato, evidente, univoco, cioè il fatto di lasciare ad ognuno ampia libertà di costruirsi il suo mondo.
3: Per me io questa cosa la vedo moltissimo nella nostra musica, soprattutto nei brani strumentali.
0: Sì.
3: E perché il brano strumentale ti dà la possibilità di spaziare e di, non dico capire quello che vuoi, ma di percepire quello che stai ascoltando in maniera magari diversa rispetto a un tuo amico o alla persona a fianco a te. Mm. E secondo me è una caratteristica fondamentale della nostra musica, okay, e che abbiamo cercato anche di preservare, appunto perché è importante, secondo me, dare, non dico per forza dare la stessa intenzione, ma anche saperla prendere in maniera diversa a seconda di come stai in quel momento, di come l'ascolti, eccetera.
0: Ok. Per esempio ci sono due brani, tipo, correggimi la pronuncia, Rejun.
3: Sì, corretto, okay, corretto, l'hai detto giusto.
0: Anche SP Line, sì. I suoni. Raccontami di questi suoni, perché qui c'è, sempre nella mia lettura ovviamente, c'è un rimando, mi riportate un po' a certi videogame, a certi anni 80.
3: Davvero?
0: Sì, non so.
3: No, allora, videogame, alza le mani, non so mai. Non le abbiamo usati come reference, però okay, mi incuriosisce molto questa cosa, devo dire.
0: I flipper in particolar modo. I flipper che c'erano nei bar di quando ero adolescente, però è il mio viaggio, come altro viaggio mi faccio nello spazio intersiderale, tipo non poteva mancare il drilling americano, no? Palmetto Paradiso, altro brano, sì, appunto, a cui mi sto riferendo. Che brano è? Perché scocchia molto dal resto del disco.
3: Sì, sì, volevamo dare una vibe proprio danzereccia.
0: Ah, vedi.
3: E quindi avevamo quest'idea un po' sul danzereccio, che però si incastrava con delle cose un po' distorte, un po' sincopate, eccetera. Abbiamo detto, cavolo, ma buttiamoci un tempo quasi reggaeton, un pochino che ti riporta quella vibe lì, e vediamo cosa ne esce. Poi da lì abbiamo aggiunto, diciamo così, la voce di Brida, sì, che ha saputo dare proprio una voce spettacolare al brano, un carattere veramente particolare, diciamo così, e quindi è da lì è uscito un brano, secondo me uno dei più belli del disco, insomma, molto molto bello.
0: Insomma, l'ho sottolineato in modo particolare, come ho sottolineato la chiusa, l'ultimo brano, e qui mi arriva un aspetto un po' tribale. Ora non so quali sono le intenzioni, me le racconterai tu, e qua mi porta, appunto, nel mio viaggio, nel mio sottotesto di questo disco, ad una domanda, se vuoi, abbastanza filosofica, marzulliana, come piace dire a me. Se è vero che c'è la tribalità, quindi un rapporto diretto con l'umanità, Allora chiedo ai Mood, il futuro per voi che suono ha? Ha un suono che torna all'uomo o sarà sempre più sfacciatamente un diritto delle macchine?
3: È un'ottima domanda. Allora, abbiamo capito, soprattutto con questo ultimo lavoro, che non c'è futuro se non c'è ricerca del passato. Mi spiego meglio. Ad esempio, in RFPT, sì, che è appunto l'ultimo brano del disco, abbiamo volevamo, diciamo così, incastrare tutto quello che per noi era

0: africaneggiante, di africano, di più tribale, come hai detto tu. E quindi abbiamo cercato in vari modi, negli esperimenti, di incastrare con dei sample, con delle congas, del marimbe, insomma, delle cose particolari, tutto questo immaginario, questi colori che noi avevamo immaginato, insomma. E per questo mi viene da dire, secondo me non c'è un suono futuro se non c'è ricerca nel passato. Cioè, devi sapere che cosa è stato fatto, come è stato fatto, e magari lì riproporlo, rielaborarlo. Sotto questo aspetto c'è stato moltissimo d'aiuto Raffaele Marchetti.
1: Sì,
0: per noi è Raffo. Ci ha dato una mano gigante davvero per capire come andare a fare alcune cose, come ricercare, come poterle rielaborare, insomma. E secondo me sì, è proprio quello il succo. Poi io non nego che magari qualcuno, qualche genio, qualche Mozart di oggi ci sconvolga con un genere nuovo. Provo, non lo so.
1: Io vado pescando New Song Dawn. Pronunciato bene? Sì.
0: Sì.
1: Anche qui la featuring di Brida è, secondo me, è uno dei brani, secondo me, manifesto anche per questa chiacchierata. Lo vado a pescare, ce l'ascoltiamo. Francesco, grazie ai Mood per essere stati con noi qui a Trans Europe Express.
0: Grazie a voi, grazie mille, ciao a tutti.

0: Solo musica. E che musica!
1: E questa era New Song Dawn, brano che campeggia dentro Transparencies, volume 1, il nuovo disco dei Mood. Torniamo a bordo del Trans Europa Express, torniamo ancora dentro i corridoi della Transition Totem e pesco la voce di chi ne guida le fila, perché oltre al discografico che abbiamo ascoltato, incontrato all'inizio, è impegnato in prima persona su mille fronti artistici. Il suo progetto personale lo firma RM ed Imaginative Or.

0: Orchestra. E questo disco, Mosaics, la dice lunga sul DNA di questa label. A Trans-Europe Express ne parliamo proprio con lui, con noi, con me. C'è Raffaele Marchetti. Ciao Raffaele.
1: Ciao a voi.
0: Raffaele, ciao. Detto Raffo, mi dicono, esatto, dalla regia. che ti firmi RM, o sbaglio?
1: Sì, quando compongo, siccome il mio nome, non so come dire, suona un po' monolitico, troppo lungo, troppe lettere, allora ho deciso di abbreviarlo e c'era una storia per spiegarlo, nel senso
0: certo.
1: All'elementare una maestra mi prese in giro perché scrissi RM sopra al coso, perché non mandava di firmare un tema con nome e cognome, quindi da lì anche un po', insomma, uno spunto per...
0: Arriviamo al disco, proprio c'entriamo in gamba tesa, perché apre scenari, il titolo apre scenari, non so dirti quanti a prescindere, ma ce ne sono numerosi. Lo pronuncio giusto, dimmi tu, Mosaics?
1: Sì, è giusto, corretto.
0: Prima domanda, davvero di quelle, come piace dire a me, marzulliane. Veniamo in questo disco, impattiamo contro composizioni che poi fondamentalmente arrivano da improvvisazioni, poi ci racconterai meglio nello specifico, però voglio sapere, questo disco è servito a, come gioco, come territorio di caccia per cercare tecniche di registrazioni, sperimentare cose, oppure una volta che nel tuo girovagare come produttore e sviluppando tecniche, adesso le uso per fare questo? Cioè, chi è nato prima?
1: Ah, prima l'uovo, la gallina.
0: Certo.
1: Certo. Allora, è una roba un po' complicata. Sono diversi anni che io lavoro in studio e con le band che ho avuto, con cui ho suonato diversi strumenti, dalla batteria alla voce piuttosto che le chitarre, eccetera. Ho sempre, diciamo così, affinato un determinato tipo di approccio, ok? Cioè, quindi ti rendi conto, cambiando punto di vista di determinate cose, dal punto di ascolto nuovo che si sviluppa. Quella cosa lì ha fatto sì che io facessi un grandissimo bagaglio.
0: Sì.
1: E queste registrazioni vengono da delle improvvisazioni dove io immaginavo delle cose, ok? Il sottotesto è rimasto un sottotesto nelle impro, nel senso che ognuno ha continuato a, come se fosse quasi sordo, imperterrito nelle proprie cose, che è anche poi il bello dell'improvvisazione, e io su determinate robe ho costruito il resto. Dopodiché, tendenzialmente, tutto quello che ho utilizzato io da sempre, in ogni produzione che faccio, in ogni roba, voglio anche un po' giocare, cioè voglio anche fare da pioniere poi per me stesso, perché magari sono tecniche che altri ingegneri del suono, altri produttori usano magari tutti i giorni o hanno la possibilità di aver sviluppato nel tempo, aver provato più e più volte. Io le poche possibilità che ho sono quelle in cui ho completa libertà e lì provo tutto, quindi non ti so dire se effettivamente è una roba di esperienza in pratica o una cosa dove lì per lì ti improvvisi neanche, cioè, però attingi a qualcosa
0: inconsciamente ce l'avevi, certo. Che poi, tra l'altro, appunto, c'è veramente tanta varianza, tanta variazione. Il disco si apre, e qua ti do la mia lettura, si apre subito con moti tribali, in qualche modo c'è tanta tribalità, almeno nel mio sentire. Qui io rimando sempre, quando sento queste soluzioni o qualcosa che somiglia a queste soluzioni, ci voglio leggere dentro l'uomo, l'umanità. Siamo dentro un tempo di macchine, però provocandoti quanto questo disco è figlio delle macchine e quando invece resta ancora figlio dell'uomo.
1: Ah, questo qua è proprio dell'imperfezione umana, proprio figlio dell'imperfezione umana. Dentro tutta questa roba qua è stata fatta tutta senza metronomo, quindi nella parte di scrittura e di macro editing che io ho dato all'inizio, tenendo determinate parti, tu fai l'esempio del primo brano, nel primo brano rispetto alle registrazioni originali che abbiamo fatto io ho conservato il Charleston e il rullante, tutto il resto è stato rifatto nuovo.
0: Ok.
1: Con una fatica atroce e giorni di take, perché prendere quel tipo di mood senza vedere il batterista fuori griglia, senza un metronomo, è stato pesante.
0: Okay, ok, ok.
1: Però anche super mega divertente. Cioè, quindi, io ho un po' quella roba lì della sfida di riuscire a fare qualcosa che magari qualcun altro non riesce a fare, e vedendolo in maniera molto sportiva mi diverte sfidarmi a fare qualcosa di difficile, poi mi auguro le più brutte cose mentre lo sto facendo, ma quando parto mi diverte quella roba lì di mettermi in difficoltà e vedere come ne vengo fuori.
0: Spettacolo. Ma non va. Sarà mica che l'intento di questo disco, io penso alla terza traccia che non te la pronuncio perché in cinese il titolo lo
1: è
0: so.
1: Arigato.
0: Arigato. Ah, pensa a te. Ma era facile da leggere.
1: Bello perché l'ho tradotta con Google traduttore.
0: Ah, fantastico, fantastico. Ma non sarà che l'intento, appunto, Raffo, è quella di rompere gli schemi e le abitudini?
1: Allora, quel brano lì a cui ti riferisci ha una roba molto...
0: Quella è proprio progressive, nel senso di variazioni, c'è di tutto dentro.
1: Ah, lì dentro sì. Allora, diciamo che l'anno in cui ho iniziato a scrivere è venuto a mancare Ryuichi Sakamoto.
0: Sì. Che,
1: io lo seguo... No, non dagli inizi chiaramente della sua carriera, però diciamo che quando ha iniziato a collaborare con Alva Noto io sono rimasto molto molto colpito da quanto male mi ha fatto determinati dischi tipo UTP piuttosto che One eccetera eccetera suoi e di Alva Noto. Ho scritto tanta musica ascoltandomi quei dischi lì, tanti testi, tante robe, e per me era come un ritorno. Quindi quando ho sentito che il ragazzo che suonava il piano con me durante questa impro si stava scaldando, quindi è un'improvvisazione, ma mi richiamava quella roba lì, ho iniziato a stagliustargli delle cose.
0: Okay.
1: E comporle. Nell'insieme è nata una roba che io associo Sakamoto a un mondo molto concreto, molto naturale, okay? Molto umano, molto, però anche proprio molto animale più che umano, mentre invece Alva Noto è proprio molto sintetico, e quindi ho voluto cercare di raccontare dicendo grazie a una persona che non c'è più, ma era più un inchino, insomma, un memoriale, ok?
0: Certo.
1: Mettere insieme la parte super umana, super sentimentale, super espressiva con qualcosa di super mega sintetico e che suoni anche proprio fastidioso quanto possa essere il periodo di tecnologia che stiamo vivendo. Ripeto, è nato tutto per caso, cioè,
0: bello,
1: ascoltando
0: bello.
1: Sono fatte il pezzo che avevo, ho immaginato come comporre tutto quello che c'era attorno, quindi all'inizio senti gli uccelli che sbattono le ali piuttosto altre robe che succedono in questo lago immaginifico o immaginario, mentre invece tutto il pezzo dopo è proprio la city, cioè quindi uffici, fotocopiatrici, robe luppate e utilizzate con un campione di una voce e un tasto di una tastiera. Io
0: che
1: faccio
0: meraviglia.
1: Una a tempo strana picciandola con la pitch wheel e facendo delle robe matte, però sì, sono take, cioè, quindi non suona mai tutto perfetto proprio perché non ho avuto la possibilità, perché non c'era, di quantizzare o utilizzare niente neanche in quel brano lì. Cioè il fatto che la batteria vada a tempo, che una batteria programmata, è puro caso, credo.
0: Ok. Inna Kingston's Dance Floor è lunga, noi la lasciamo andare nella sua coda finale. Con questo ti saluto, Raffo. Grazie di cuore per essere stato con me.
1: A presto.
0: Grazie.

E questa era la coda finale di Inna Kingston Dance Floor, uno dei tanti paesaggi sonori dentro Mosaics, il nuovo disco di Raffaele Marchetti. Grazie a lui, grazie ai Mood, grazie al lavoro della Transition Totem. Trans Europe Express torna settimana prossima per la terz'ultima puntata di questa stagione. Dischi da film e da colonne sonore dense di funk, riviere e pellicole, perché no? Da una parte i Friday Fats e dall'altra gli Atabasca. Da Polo Tocco è tutto.

0: E che musica!
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
0: Radio Reporter, solo musica. E che musica!
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
0: Solo musica. E che musica!
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
0: Radio Reporter, solo musica. E che musica!
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: something soft, sweet and slow.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.